puoi intellettualizzare, estremizzare e piegare questa musica alla politica. Ma tu non hai questo suono.

Ledra impetuosa ti voglio sentire. Io dolce impetuosa ti voglio sentire. Al risveglio, alla mattina.